0: sanità dell'agenzia DIMA.
1: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia intanto il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti infatti la fase critica in pronto soccorso concorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.

0: adesso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Number one for classic hits.
2: Your number one online radio station.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon inizio di settimana a tutti.

0: Grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con Centro Commerciale.

0: Rosso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Nice music.
2: The number one radio station.
1: I'm at work right now and I'm listening to it.
3: Number one for classic hits.
4: State ascoltando Pianeta Italia.
5: Pianeta Italia.
4: Con Lorenzo Bartoli.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Gona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
5: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
6: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi.

0: paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
0: Piatti esclusivi.

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate.

0: scarica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
2: International Radio, your radio.
3: Quest'estate non rinunciare alle tue vacanze. Sintonizza.

purtroppo una grandissima voce che ci ha lasciato veramente giovane, ma avrebbe potuto regalarci ancora molto e molto altro per la musica italiana. Sto parlando di Giudy Russo, siamo nel 1982, il singolo

fu scritto dallo stesso Franco e Francesco Messina, mentre la musica sempre da Battiato e Giusto Pio, e con la partecipazione della stessa Giuni Russo e di Franco Messina. Eravamo

0: Ad International Radio sono le ore 7:37 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: International Radio, your radio.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore e con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.
4: State ascoltando Pianeta Italia.
5: Pianeta Italia.
4: Con Lorenzo Bartoli.

di più, la cantava parecchi anni fa, perché siamo veramente alla fine, siamo tra il 1979 e il 1980 dall'uscita di questa canzone. Devo dire che a distanza di più di 40 anni la teoria non è cambiata assolutamente.

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it. Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
1: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
0: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
0: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
0: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler, la qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.
3: Spazio

0: invia Monsignor Pozzato 20, telefono 0426 22 235 e in Pario del Colore. La tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiare, traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Padova. In direzione Milano si verificano code tra Spinea e l'innesto con la 13 a causa del traffico intenso. Code anche sulla tangenziale di Mestre per lo stesso motivo.

0: informazione e info viaggiando, ed è tutto grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È Disco. Disco Move Your Body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: Circuito International Radio.
1: Ad International Radio sono le ore 8 e 23 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: International Super Hits, playing only the hits. Shattering the airwaves with the hottest hits.
6: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
7: Beh, sempre 30?
8: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
7: Solo da lì?
8: Solo da lì e lì per, perché lì migliora la vita.
4: Locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it. Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
10: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: The Team Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
12: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
13: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
14: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
15: 4all ha la soluzione che fa per te.
14: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
15: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
14: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
15: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
16: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
17: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
18: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite,

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio, meteo.
4: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Sentendo l'avvio di settimana in cui le correnti più fresche in discesa dal nord Europa porteranno un clima decisamente più gradevole sul Triveneto, con temperature più basse e valori massimi rimarranno al di sotto dei 30 gradi per gran parte della settimana. E avremo della variabilità piuttosto frequente già lunedì, con acquazzoni e temporali sparsi che impegneranno sia i settori montuosi ma anche le pianure, e successivamente si presenteranno anche nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria.

arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.

0: Mari, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Ho aperto una nuova partita IVA.
4: Ho bisogno di una consulenza.
3: Che cara la bolletta dell'energia.
4: Devo fare il 7.30.
3: Mi serve un avvocato.
4: Devo pagare l'ICI.
3: E il corso sulla sicurezza?
4: Come si fa a stare informati?
3: Il mercato sta cambiando.
4: Mi serve un finanziamento.
3: Devo registrarmi al MEPA.
4: E le fatture elettroniche come si fanno?
3: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
4: Oh. Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: Piatti esclusivi.

0: pizze sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Caniedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare

0: Scarica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.

Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 8:59 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
4: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio On Air, con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato. Prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.
5: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. -30, -30, 30, 30.
6: Beh, sempre 30?
7: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
6: Solo da lì?
7: Solo da lì e a lì, perché a lì migliora la vita.

0: pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottabecia risponde.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
0: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tanti

La scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Coma o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Quanto vale la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
4: Ali migliora la vita.
5: International Radio, your radio.

0: ben ritrovati. Così è cos'ha Radio Show. Stiamo per iniziare con la nuovissima puntata odierna, la puntata numero 44 di questa stagione.
1: 44 gatti in fila per tre, con il resto di due.
0: È tornata anche lei, la nostra super fantastica Stella, super abbronzata tra l'altro.
1: Certo, vuoi
0: super
1: mettere?
0: Abbronzata.
1: Torno dal mare, caro.
0: Torni dal mare.
1: Sì.
0: Bellissimo, beata te che sei stata al mare. Allora, oggi vi strapperemo sicuramente delle emozioni, dei ricordi, perché è una puntata molto molto particolare che ci riporterà indietro nell'infanzia, ma non vogliamo spoilerare più di tanto.
1: No, no, nient'altro, giusto, solo giusto. Questo.
0: Allora,
1: e poi?
0: Lanciamo la sigla.
1: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, qui con voi ci sono Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come dicevamo prima, no? Siamo pronti per partire e farvi fare un bel viaggio nei cartoni della Disney.
1: Oh, bellissimo ragazzi, i cartoni della Disney. Abbiamo trovato un articolo molto interessante che dà un po' la classifica dei 50 personaggi più amati.
0: Dei cartoni, non solo, abbiamo deciso di fare tutta la nostra puntata con le canzoni della Disney.
1: Ecco, quindi
0: così.
1: Io ho perso veramente le parole. Oggi la playlist è per grandi e piccini.
0: È vero.
1: Come si diceva una volta, per grandi e piccini. Va bene, allora io direi che possiamo partire con la prima.
0: Vai, partiamo.
1: Vai, questa è la musica, la bella musica di Così e Cosà Radio Show.

0: Siamo in clima perché voi non lo sapete, ma io e Teo siamo appassionati di cartoni della Disney, di canzoni, dei cartoni. E continuiamo quando siamo insieme, che magari capita che dobbiamo cantare qualcosa, le canzoni dei cartoni animati, sempre.
1: Assolutamente, sì, assolutamente.
0: E la cosa bella è che molte le sappiamo proprio a memoria, come i bambini piccoli.
1: È vero.
0: Per un motivo o per un altro le sappiamo tutte.
1: Io ne so un'altra bellissima, questa è un po' malinconica. Sì. Ogni città qualche guaio ha, ma qua e là c'è felicità, ma non a Nottingham. Presa da Robin Hood, che c'era il gallo, no? Che cantava un po' tipo Elvis, no?
0: È vero. Ma che poi ci riflettevamo l'altra volta, dicevamo, ma chissà se il gallo è stato proprio preso e pensato un po' come Elvis. Perché alla fine c'ha il ciuffo, canta un po' così con la chitarra.
1: Con la voce un po' così.
0: Sì, non era una chitarra, non credo, un mandolino.
1: Era un mandolino,
0: una roba del genere. Così, cioè, secondo me un po' ci hanno marcato questa cosa di Elvis.
1: Allora, veniamo a noi, amici di Così e Cosà Radio Show. Abbiamo detto questo articolo che è uscito pochi giorni fa, che svela la top 50 globale dei personaggi più amati della Disney.
0: Allora, facciamo così, non partiamo. Beh, innanzitutto ricordiamo chi c'è in questa classifica.
1: Sì, vai.
0: Nei personaggi più famosi sono Simba, Belle, Elsa, ovviamente restano sempre i più popolari.
1: Ecco, diciamo, è un purpurri, quindi
0: è un purpurri,
1: animali piuttosto che regine, principesse,
0: ma
1: personaggi
0: certo,
1: cattivi.
0: Perché fanno parte tutti dei personaggi più famosi
1: della Disney.
2: Stitch coccoloso.
0: Sì, amore, sì, Stitch è coccolosissimo. Ma oggi ho visto l'astuccio di Stitch.
1: Bellissimo l'astuccio di Stitch.
0: Ero tentata di comprarlo, poi mia figlia mi ha guardato e mi ha detto: mamma, ti prego.
1: Ma no, invece no, ci stava.
0: Cioè, io c'ho la fissa per Stitch.
1: Sì. Allora, dai, dicevamo che abbiamo un purpurri di personaggi che fanno parte della top 50 dei cartoni, dei personaggi preferiti. Includono eroi, principesse,
0: certo,
1: animali, insomma, e anche i villain. Ci sono anche quelli cattivi che rientrano in questa classifica. Ad esempio, qualche villain, non lo so, mi viene in mente.
0: Ma sai cosa ti viene in mente?
1: Malefica.
0: Che poi nel film in realtà era quasi buona.
1: È buona, effettivamente.
0: Mi faceva venire una sorta di tristezza.
1: Sì, effettivamente l'hanno disegnata in questo modo. L'hanno fatta in questo modo. Però dai.
0: Invece, uno dei miei cattivi preferiti, quella che mi faceva tantissimo ridere, era Ursula.
1: Quella della Sirenetta, la cattiva della Sirenetta.
0: Esatto. Perché mi ricordava Vanna Marchi.

0: Stinga.
1: E siamo sempre noi, quelli di Così è Cos'ha Radio Show, a tenervi compagnia in quest'ora e a parlarvi delle fiabe della Disney.
2: Dei personaggi
1: no, della Disney. Sì. Allora, dicevamo che tra i più votati spiccano Simb, Belle, Genio, Tigro, Timon.
2: Timone e Pumba. A me piace anche tantissimo Baloo.
1: Noi lo conosciamo dal vivo, Baloo.
2: Sì. Lo diciamo.
1: L'orso Baloo è il mio secondo gento, Alex.
2: Che salutiamo,
1: un bacio grandissimo.
2: Ma perché?
1: Perché la canzone di Baloo,
2: del libro
1: dice?
2: Della giungla.
1: Mi basta poche briciole, lo stretto indispensabile. E poi
2: non me la ricordo più.
1: Va bene, anch'io. Comunque, però insomma la sostanza è che lui con pochissimo vive. Mio figlio vive solamente di quello che gli si porta. Quindi di conseguenza per il resto non fa niente. Lui è come l'orso Baloo. Ogni tanto ballicchia.
2: Vedi. Gli piace il miele magari, no?
1: No, il miele no, le patatine però. Però va bene, dai.
2: Allora diamo subito la classifica, insomma,
1: diamo il podio.
2: Al terzo posto del podio dei personaggi più amati, io qua mi trovo un po' in discordante, c'è Winnie the Pooh, che è forse il personaggio più melenso di tutta la storiografia.
1: Quello
2: di...
1: che mi piace meno, diciamo.
2: Anche a me.
1: Winnie the Pooh è uno dei cartoni animati che ho visto pochissimo.
2: È sempre troppo buono, non si arrabbia mai.
1: No, non è vero. Qua ti blocco e ti dico che si arrabbia e dice anche una cosa particolare quando si arrabbia.
2: Cosa dice?
1: Oh, rabbia!
2: Ah, poverino. Cioè, va bene. Gli regaleremo anche lui il nastro con i santini. Voi lo sapete, adesso ve lo devo dire.
1: Raccontiamogliela.
2: Che Stella mi ha regalato uno scotch. Avete presente il nastro adesivo? No? Con su tutti i bollini dei santini. Perché io ho questa
1: particolarità
2: di dire un po' di parolacce. E poi
1: quando
2: mi arrabbio. E quindi Stella, adesso ogni volta che io dico una parolaccia, mi fa mettere un santino sul bordo, sulla fronte del PC.
1: Perché ogni tanto io sento le saracche che partono e dicono: ho dette tutte? Hai scomodato tutti i santi?
2: Potremmo fare il rosario.
1: Esatto, e quindi allora glielo ho regalati, così non li dice, li attacca direttamente.
2: Allora,
1: il primo giorno che glielo ho regalato li aveva finiti tutti.
2: Al terzo posto abbiamo detto tra i preferiti Winnie the Pooh. Al secondo posto, e qui io devo essere onesto, piace anche a me, Paperino, che è uno dei più grandi disastri naturali, ne combina una ogni 32 secondi. E al primo posto,
1: non sono tantissimo d'accordo,
2: perché non è un personaggio che amo tantissimo, però ragazzi,
1: però vabbè, è uno dei più famosi,
2: è il capo dei capi,
1: è quello più longevo, è quello più tutto.
2: Topolino. Mickey Mouse conquista il primo posto della classifica dei personaggi più amati di Walt Disney.

0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Padova si verificano code per traffico intenso tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano.

0: Soave Verona Sud in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
2: Centro Commerciale La Fattoria, per la tua estate.

0: progetto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Turistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
2: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande cura.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.

Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club, Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato, Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Notte Riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 9:29.
5: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria per la tua

0: fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende un avvio di settimana in cui le correnti più fresche in discesa dal nord Europa porteranno un clima decisamente più gradevole sul Triveneto, con temperature più basse e i valori massimi rimarranno al di sotto dei 30 gradi per gran parte della settimana. E avremo della variabilità piuttosto frequente già lunedì, con acquazzoni temporali sparsi che impegneranno sia i settori montuosi ma anche le pianure, e successivamente si ripresenteranno anche nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17, e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: stradali è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e lì, perché a lì migliora la vita.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler, la qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.
3: Spazio

0: 026 22 235 e in Pario del Colore. La tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Quanto vale la tua carta fedeltà?
5: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
4: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
5: Ali migliora la vita.
6: International Radio, your radio.
7: Circuito International Radio.
8: Viaggiare. Traffico.
9: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
10: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest e Soave in direzione Venezia e tra Soave e Verona Sud verso Milano. Sempre in A4 altre file per traffico intenso tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano. In coda il traffico sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra la Milanese e la Castellana in direzione Trieste e tra la Castellana e Marghera verso Padova. Per la difficoltà di immissione sulla stessa tangenziale di Mestre si sono formate code sulla 27 Mestre Belluno tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre sulla carreggiata sud. Dei forti temporali in corso rallentano il traffico sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Villa Marzana nelle due direzioni. A tal proposito, la Protezione Civile per la giornata odierna ha emesso allerta gialla sul Veneto per piogge e temporali localmente anche intensi. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: In collaborazione con...
12: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
13: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Così cos'ha Radio Show, siamo ancora qui con voi e siccome vogliamo la vostra compagnia al 100%, vi lanciamo questa domanda. Se poteste entrare in una in un cartone della Disney, sì, quale sarebbe e perché?
1: Allora fatecelo sapere a diretta@cosiecosa.com, mi raccomando, senza accento.

0: te un amico in me a Così e Cos'ha Radio Show, colonna sonora del bellissima saga cartoon di Toys, dove all'inizio le prime due film furono poi personaggio Woody era doppiato dal compianto Fabrizio Frizzi.
1: Sì, è vero, grandissimo. Me l'ero dimenticato, ma nel rivedere, cercare queste cose per il programma, poi certo. In realtà
0: è così. Allora, torniamo a parlare di noi. Abbiamo detto che nella classifica dei 50 personaggi più amati della Disney ci sono un po' di tutti, villain, ci sono
1: animali, ci sono anche i personaggi, le principesse, no? Più in generale, ci siamo chiesti, ma i cartoni della Disney avranno comunque un significato, insegneranno qualcosa, no? Avranno una seconda chance, ipotesi, no? Allora abbiamo visto che in realtà è stata pubblicata una specie di classifica,
0: sì,
1: dove ci sono tutte le cose che insegnano i cartoni della Disney.
0: Interessante. Ad esempio, con il 62% dei cartoni della Disney insegna ad essere gentili.
1: Esatto, bello, cioè le principesse, per esempio, sono sempre molto gentili.
0: È vero.
1: Anche quando sono ribelli come ribelle.
0: È vero,
1: ma
0: sì.
1: nella loro essenza c'è la gentilezza. Così come l'essere un buon amico.
0: 52%.
1: Che è al 52%.
0: Infatti,
1: anche lì,
0: esempio,
1: vedi?
0: La saga di Toy è tutta fatta sull'amicizia,
1: esatto,
0: tra Buzz Lightyear
1: e Woody,
0: sì.
1: Tra l'altro in Toys c'è un personaggio che mi piace tantissimo.
0: Il Mr. Potatoes.
1: No, a parte no. Mr. Potatoes, che è bellissimo quando
0: si smonta
1: tutto. C'è anche la Mrs. Potatoes.

0: con Bullseye.
1: È vero.
0: Vieni, Bullseye.
1: Al 52%, altro 52% dei cartoni Disney è quello che insegna a credere in se stessi, giustamente, in fondo e forza. Poi abbiamo il coraggio col 49%, e questo che mi piace particolarmente è prendersi cura degli altri, essere solidari, ma anche prendersi cura degli animali, no?
0: Certo.
1: Ad esempio, ricordiamo Lily e il vagabondo,
0: insomma, in ogni cartone c'è sempre un animale che viene curato.
1: Assolutamente sì.
0: Questo col 48%. Poi questa è una cosa invece che piace tantissimo a me, è non arrendersi mai. 48%, ragazzi, mai arrendersi, non mi stanco mai di dirlo.
1: Allora, a tal proposito del non arrendersi mai, c'è un cartone Disney non nuovissimo, ma neanche troppo vecchio, che è Il pianeta del tesoro, in cui colonna sonora è firmata 883, e adesso
0: non
1: ce l'ascoltiamo.
0: Potevamo non me-

0: la vita è bella, con Deo e Stella, Cosi Cosà, Radio Show.
1: Così e Cosà, Radio Show, e anche nella puntata di oggi. Adesso ci fermiamo un attimo con i cartoni della Disney e lasciamo spazio al nostro Comedy Show, dove oggi, vabbè, le temperature sono adeguate per fare questo particolare spazio che è le freddure del cucciolone. Quanti,
2: eccole,
1: si ricorderanno le freddure del cucciolone che non facevano...
2: Sono tornate!
1: Esatto, che non fanno mai ridere a nessuno, ma noi ci proviamo, insomma, al massimo ci manderete a quel paese.
2: Vai, vai!
1: Allora, partiamo. Quando un bancario muore, viene seppellito in una cassa costosa o in una cassa di risparmio?
2: Non lo so.
1: È finita così, sta.
2: Ah, è finita così. Oddio.
1: Sono le freddure del cucciolone.
2: Oh, mamma mia, mangio un pezzo di cucciolone, vai.
1: Ecco. Un ottico balla solo lenti?
2: Ok. Vai.
1: Quando una donna aspetta un bambino, se è in ritardo, può andare via?
2: No, ma sono proprio da cucciolone.
1: Sono proprio da cucciolone, sì.
2: Vai.
1: Se va via la corrente, i bambini possono venire lo stesso alla luce? Queste sono bruttissime. Le tende da sole soffrono di solitudine?
2: Oh, Dio mio.
1: Adesso abbiamo qualche doppia, vai.
2: Ha un serpente. Come stai?
1: Il serpente risponde: mi sento proprio a terra. Beh, effettivamente.
2: Vai, Teo.
1: Un poliziotto che si dà delle arie diventa un agente atmosferico? Ma sono proprio brutte.
2: Ma veramente le mettevano sul cucciolone?
1: A quanto pare sì.
2: Non passano molto tempo a leggere.
1: Sì.
2: Cosa dice una mosca davanti a un cancello?
1: Mosca, valco.
2: Questa è carina. Cosa fa un temperino in un campo da calcio?
1: La punta.
2: Qual è il contrario di melodia?
1: Se lo tenga.
2: Dov'è il tuo quaderno di matematica?
1: È entrato dal dottore, era pieno di problemi.
2: Poverino. Perché leggere riscaldata?
1: Perché leggere riscalda?
2: Ma perché leggere riscalda?
1: Perché i libri hanno la copertina.
2: Cosa si guarda due volte in edicola?
1: La rivista. Dai che manca poco.
2: Dovete scrivere un tema questo. Su vostro padre.
1: Scusi, maestra, non possiamo scriverlo su un foglio?
2: Come si chiama l'indiano più affamato?
1: Penna rigata.
2: Dai! Oggi mi fischiano le orecchie.
1: E perché mai dovrebbero applaudirti?
2: Sì.
1: Questa è bellissima,
2: fa
1: però.
2: Un maialino innamorato?
1: Il prosciutto cotto.
2: Oh, che carino!

0: ad International Radio sono le ore 10:04.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Coma o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Centro commerciale La Fattoria, per la

0: gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale, da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.

0: lasciarci alle spalle lo spazio comedy di oggi, che era una tortura.
1: E una tortura, non riuscivo neanche a ridere.
0: Effettivamente è stata una tortura con le frasi del cucciolone, ma vogliamo tornare all'argomento di puntata, che sono i cartoni Disney. Siamo partiti dall'articolo dei 50 personaggi più amati della Disney e abbiamo chiesto, Stella, ai nostri amici, cosa abbiamo chiesto?
1: Se poteste entrare in un cartone della Disney, quale sarebbe e perché?
0: Scrivetecelo e fatecelo sapere a diretta@cosiecosa.com.
2: Che cade sopra di me, copre tutto col suo brio.

0: entrare in una favola Disney, quale sarebbe e perché? Ci avete scritto in tantissimi, esatto. Possiamo partire, vai,
1: vai Giulia,
0: Giulia, oh mia cara, ti prego salvami tu, tu che sei l'unica, basta,
1: basta.
0: Oh mio amore, va bene.
1: Ma non mi chiamo Giulia io.
0: Vabbè, ma infatti io ho dedicato a Giulia.
1: Ah, ok. Hai capito, Giulia. Entrerei in La Sirenetta perché ho sempre sognato di esplorare il mondo sottomarino e vivere un'avventura piena di magia.
0: In fondo al mar, in fondo al mar. Poi, oh, vedete, però ogni cosa, ogni film e cartoon Disney c'ha una canzone memorabile.
1: È vero, è vero, le sappiamo tutte.
0: Allora, Marco, sceglierei il Re Leone per ammirare la savana e imparare il significato del cerchio della vita.
1: Vabbè, ma lo possiamo imparare anche a casa.
0: Hakuna Matata.
1: È quasi follia.
0: Le sappiamo veramente tutte io.
1: Elena dice: vorrei vivere nella Bella e nella Bestia perché adoro i castelli, le biblioteche e le storie d'amore che fanno crescere le persone.
0: Bello, bello.
1: Gaston.
0: Anch'io, io so solo quella del quando fanno il valzer non la conosco,
1: no,
0: non me la ricordo,
1: sì, sì.
0: Ma quella di Gaston me la ricordo molto bene.
1: È bellissima quella storia, quella cantata da Gino Paoli e sua figlia.
0: Sì, sì, esatto.
1: Sì.
0: Luca, entrerei in Aladdin per volare sul tappeto magico ed esprimere 3 desideri. A proposito di Aladdin, fra poco, questa non la spoileriamo.
1: Perché ce l'abbiamo dopo,
0: esatto,
1: vero?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Poi, 45 anni per Sara, la mia scelta è Mary Poppins, perché renderei straordinario anche la quotidianità. Supercalifragilistica spiralidoso, anche se a sentirlo può sembrarti strepitoso, se lo dici forte avrà un successo strepitoso. Supercalificragilistica spiralidoso, ambale.
0: Vabbè, io invece di Mary Poppins ricordo con più piacere quella un pochino più malinconica.
1: Cammini.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Vai. Davide, vorrei essere in Peter Pan per non smettere mai di sognare e volare verso l'isola che non
0: di
1: c'è.
0: Di Peter Pan io non conosco neanche un brano.
1: Ma neanch'io. A parte quello di Bennato.
0: Ecco.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.
0: Vabbè, ragazzi, per quella è una grandissima canzone. Andiamo con l'ultimo messaggio. Anna, sceglierei Cenerentola perché dimostra che la gentilezza può cambiare il destino e c'ha delle scarpe bellissime.
1: Esatto, di vetro, anzi di cristallo.
0: Cenerentola, magica bula, la bibibibodi bibum. Allora ragazzi,
1: e non
0: grazie.
1: Andiamo avanti perché la nostra versione è porno.
0: Allora ragazzi, grazie per averci scritto e ci ritroviamo qua tra pochissimo con lo spazio Good Vibes.

0: anche in questa puntata di Così è Cos'ha Radio Show, la puntata un po' delle emozioni legate ai cartoni della Disney che ci hanno intrattenuto l'infanzia, ma onestamente anche adesso li guardiamo
1: con tantissimo
0: piacere. È il momento del Good Vibes e oggi una clip tratta giusto appunto da un cartone Disney,
1: esatto,
0: che è quello
1: Frozen.
0: Di Frozen. È una bella clip che fa stare bene, possiamo dirlo.
1: Sì, molto bene. Molto bene.
0: Allora adesso ce l'ascoltiamo e poi rientriamo.
2: Beh, dov'era Hans? E com'è stato quel bacio?
3: Mi sbagliavo su di lui. Non era vero amore.
2: Ma siamo venuti di corsa fin qui.
3: Ti prego, Olaf, devi andar via subito. Ti scioglierai.
2: Non me ne andrò finché non troveremo un altro atto di vero amore per salvarti. Tu hai in mente qualcosa?
3: Non so nemmeno cosa sia l'amore.
2: Fa niente, io sì. L'amore è... mettere il bene di un altro prima del tuo, sai?

0: E com'è stato quel bacio?
1: Mi sbagliavo su di lui. Non era vero amore.
0: Ma siamo venuti di corsa fin qui.
1: Ti prego, Olaf, devi andar via subito. Ti scioglierai.
0: Non me ne andrò finché non troveremo un altro atto di vero amore per salvarti. Tu hai in mente qualcosa?
1: Non so nemmeno cosa sia l'amore.
0: Fa niente, io sì. L'amore è mettere il bene di un altro prima del tuo, sai, come Christophe che ti ha portata qui da Hans e ha rinunciato a te per sempre.
2: Fatto appunto come dicevamo prima da Frozen, chi sta parlando sono Anna e Olaf, esatto, il pupazzo di neve, e fondamentalmente cosa dicono? Un'altra delle cose che insegnano
3: i cartoni.

0: permettere il bene di un altro prima del tuo, sai, come Christophe che ti ha portata qui da Hans e ha rinunciato a te per sempre.
1: Fatto appunto come dicevamo prima da Frozen, chi sta parlando sono Anna e Olaf, esatto, il pupazzo di neve, e fondamentalmente cosa dicono? Un'altra delle cose che insegnano
2: i cartoni della Disney.
1: Uno, che l'amore è meraviglioso
2: e generalmente vince sempre, del cartone sembra che la storia d'amore sia tra due personaggi e invece poi si scopre che l'amore è dietro un'altra persona o dall'altra parte, un po' come la rivisitazione della Bella Addormentata, dove l'amore non era del principe verso la Bella Addormentata ma era l'amore di Malefica verso la Bella Addormentata, un amore da madrina, insomma un amore diverso,
1: da madre.
2: Esatto.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia-Padova tra Spinelli e Innesto con la 13 in direzione Milano e sulla tangenziale di Mestre per lo stesso

0: applicazione gratuita Info Viaggiando a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Your number one online radio station. Number one for classic hits.
3: Nobody else compares.
4: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
5: Beh, sempre 30?
6: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
5: Solo da lì?
6: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Piatti esclusivi da assaporare poco a poco. Piatti con prelibatezze irrinunciabili e piaceri per il

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: opportunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Quanto vale la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
4: Ali migliora la vita.
5: International Radio, your radio.
6: Circuito International Radio, meteo.
7: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
8: Ci attende l'avvio di settimana in cui le correnti più fresche in discesa dal nord Europa porteranno un clima decisamente più gradevole sul Triveneto, con temperature più basse e i valori massimi rimarranno al di sotto dei 30 gradi per gran parte della settimana. E avremo della variabilità piuttosto frequente già lunedì, con acquazzoni e temporali sparsi che impegneranno sia i settori montuosi ma anche le pianure, e successivamente si presenteranno anche nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspettiamo.

0: Ad International Radio sono le ore 10:36.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
1: International Radio, your radio.

0: cui è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30.
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali, anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Piatti esclusivi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità

Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: Finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Allora si va da Steel Bimbi e via Roma 14, ovvio. Donada di Portoviro

0: le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: Così è cosa radio show, entriamo nell'ultima parte di puntata, l'ultimo quarto d'ora e l'ultimo quarto d'ora delle nostre puntate di Così è cosa radio show parte con l'astro sexy, i due segni più hot della settimana. Prego Stella.
1: Gemelli, sei disinvolto e mosso da una curiosità erotica insaziabile. Marte nel segno abbatte ogni tua inibizione e ti spinge a osare. Il problema sorge da metà mese in avanti, quando Venere è dissonante e fa emergere una forte insofferenza per le critiche o per chi cerca di analizzare troppo i tuoi sentimenti. Vuoi divertirti e sperimentare, non subire interrogatori. Il mio consiglio sexy: trasforma un gioco classico in un gioco erotico. Per esempio, uno di carte.
0: Ok.
1: A ogni vincita una posta sexy.
0: Oh, bello.
1: È bello, vero?
0: Sì.
1: Bello, bello. Scorpione. Plutone disarmonico accende i tuoi lati più ombrosi e dominanti, spingendoti a cercare giochi erotici ad alta tensione emotiva.
0: Certo.
1: Detesti la banalità.
0: Sì.
1: Con l'arrivo di Venere in Vergine, la tua attenzione si sposta su relazioni nate all'interno della tua cerchia di amicizie. Ti accorgerai che un confidente storico sta iniziando a guardarti con occhi diversi.
0: Sì.
1: Il mio consiglio sexy.
0: Sentiamolo, sentiamolo.
1: Scommetti su qualsiasi cosa e fai che ogni posta sia sempre molto erotica e stuzzicante.
0: Stasera diciamo che sei sulle sfide,
1: Sei sì,
0: sulle
1: è vero,
0: sfide, sulle
1: sì,
0: poste,
1: sì.
0: Se
1: il mare
0: cosa
1: mi fa
0: fai,
1: bene.
0: Il mare ti fa bene.
1: Il mare mi fa benissimo.
0: Va bene, allora adesso ci ascoltiamo un
1: questa
0: altro.
1: No, presentala perché questa va presentata.
0: Ci ascoltiamo
1: diciamo
0: un altro brano famosissimo preso da un film. Questo è un film mix animazione film vero, è famosissimo. Chi ha incastrato Roger Rabbit e chi canta è la sexualista Jessica Rabbit,
1: formosissima,
0: con Why Don't You Do Right.
1: Dana.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo proprio spezzettone di puntata, quello che di solito è lo spazio, quello un po' birichino, un po' caldo,
1: un po' hot, no? Un po' così e cos'ha.
0: È un po' così e cos'ha. E oggi non vogliamo rimanere sempre ovviamente fedeli al nostro copione e rimanere nell'ambito un po' hot, un po' birichino, ma lo facciamo effettivamente con i cartoni della Disney. Ragazzi, questa roba sembra strana, stranissima, ma ci sono anche dei fondi di verità e dei filoni complottisti che vedono all'interno, esatto, di alcuni spezzoni proprio brevissimi dei cartoni delle allusioni a tema erotico, possiamo dirlo.
1: Sì, dai,
0: erotico,
1: possiamo dirlo. Sessuale. Dai, sessuale,
0: e ci sono degli esempi abbastanza eloquenti. Io ad esempio voglio citare quello del Re Leone, dove in un tratto del film, insomma, quando Simba sospira malinconico nei pressi del dirupo dove suo papà ha perso la vita e quant'altro, e si può notare nella nuvoletta, dicono che si possa notare nella nuvoletta del suo fiato la parola sex.
1: Esatto. Poi c'è anche chi sfata questa cosa, dice che in realtà è SFX, che è la sigla nel campo cinematografico, indica il reparto degli effetti speciali.
0: Esatto.
1: Però i complottisti dicono che invece c'è scritto sex. Poi, per esempio, passiamo alla Sirenetta.
0: Ecco.
1: Un altro cartone molto carino, bello, no? Molto bello, romantico, lieto fine. Finalmente
0: fine.
1: La principessa, cioè quindi Ariel e il principe si sposano. E c'è il prete che li sposa.
0: Certo.
1: Che sembra abbia un piccolo rigonfiamento, come un buongiorno mattutino.
0: Può darsi, ecco, sì. Ecco, qualche. Anche in questo caso il filone delle cospirazioni eccetera dice che anche questo in qualche modo è un messaggio subliminale che la Disney ha messo
1: sì,
0: nel
1: dai,
0: cartone.
1: Magari insomma si divertono anche a fare degli scherzetti questi cartonari, così pare.
0: Poi ovviamente Disney smentisce categoricamente ogni tipo di allusione di questo tipo, però erano anche altri tempi, ora vige il politically correct, prima un po' meno, quindi magari qualche scherzo l'hanno fatto.
1: Dai.
0: Abbiamo poi ad esempio un altro caso che anche questo è un po' in contraddittorio, dove Aladdin viene definito il principe birichino, perché prima di fare la sua entrata romantica e portare la sua bella sul tappeto volante sembra che gli dica la frase good teenagers take off their clothes, che vuol dire le brave ragazze si tolgono i vestiti.
1: Yeah.
0: invece
1: bella Jasmine.
0: Invece Disney dice God Kitty take off and go, quindi un soprannome, take off vuol dire vieni con me e partiamo, take off, prendiamo il volo, ecco.
1: Ma guarda, io me ne andrò a guardare per ricapirlo.
0: Ma
1: in Toy Story 3, sì, c'è un lato B nascosto, c'è uno zainetto posato vicino allo sceriffo Woody che sembra abbia esattamente la forma di un paio di gambe di donne con un bel sedere.
0: Già.
1: Ma io di Toy Story ve ne dico un'altra.
0: Vai.
1: Nel Toy Story 1 c'è il maialino, quello che è un salvadanaio,
0: sì,
1: che ha il buco sopra la cosa, e in una certa scena, a un certo punto, il buco viene rifatto come se fossero due chiappette.
0: Davvero?
1: E lui quando infilano la monetina fa ah!
0: va bene. Allora direi che possiamo chiudere lo spazio hot e ci sentiamo giusto appunto dal film La Sirenetta

0: Così cosa Radio Show vi lascia anche questa settimana. Siamo, ma ci saremo ancora settimana prossima per l'ultima puntata
1: di questa strabiliante stagione. Quindi amici, rimanete con noi e seguiteci anche settimana prossima. Da parte mia un grandissimo saluto
0: e da parte mia un bacio.
2: Così è cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Ad International Radio sono le ore 11:03.
4: L'ora esatta di International Radio è offerta da
5: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: Signori, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: The Team Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info

0: Civitavecchia. Pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecchia risponde.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto

0: scarica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: bandiera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio. Ora è il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
4: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: rosso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: Naip.veneto.it.
1: Con il caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco anche di prima esperienza, per assunzione immediata a tempo indeterminato con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Allora si va da Steel Bimbi e via Roma 14, ovvio. Donada di Portoviro

0: Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.

0: Ad International Radio sono le ore 11:37.
1: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30.
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso i lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno, a partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
8: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
7: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.

0: International Radio, your radio.
1: Circuito International Radio, meteo.
2: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende l'avvio di settimana in cui le correnti più fresche discese dal nord Europa porteranno un clima decisamente più gradevole sul Triveneto, con temperature più basse. I valori massimi rimarranno al di sotto dei 30 gradi per gran parte della settimana. E avremo della variabilità piuttosto frequente già lunedì, con acquazzoni e temporali sparsi che impegneranno sia i settori montuosi ma anche le pianure, e successivamente si presenteranno anche nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: In collaborazione con...
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17, e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
1: International Radio, your city, your station.

0: Ad International Radio sono le ore 12 e 0 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International Radio.
4: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
5: Beh, sempre 30?
6: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
5: Solo da lì?
6: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
2: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
7: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
2: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio. La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: aspettano?
1: Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: notte riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Tix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio.
2: Circuito International Radio.
3: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano Venezia tra Brescia Ovest e Soave in direzione Venezia e tra Soave e Verona Sud verso Milano. Sempre in A4 altre file per traffico intenso tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna Padova in direzione Milano. In coda il traffico sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra la Milanese e la Castellana in direzione Trieste e tra la Castellana e Marghera verso Padova. Per la difficoltà di immissione sulla stessa tangenziale di Mestre si sono formate code sulla 27 Mestre Belluno tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre sulla carreggiata sud. Dei forti temporali in corso rallentano il traffico sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Villa Marzana nelle due direzioni. A tal proposito, la Protezione Civile per la giornata odierna ha emesso allerta gialla sul Veneto per piogge e temporali localmente anche intensi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: Immagina di risvegliarti nel gennaio del 1994. Accendi la radio e becchi la classifica dei 5 dischi dance più ballati d'Italia. Al numero 5 un disco uscito nel novembre del 1993

0: E quella yeppa yeppa che... che ti entra in testa e non va più via. Sei nel gennaio del 1994, ti sei risvegliato 32 anni fa. E dici, ma al numero uno, che canzone c'è? I fratelli nello spazio, Brothers in the Space. Sarebbe bello svegliarsi ogni tanto, 32 anni prima, bello giovane, bello aitante o aizzante, non so come si dice. Vabbè, lasciamo stare, ci siamo gustati anche oggi una grande pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.

0: stai? È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.

0: Vecchia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Botta Vecchia risponde.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.

0: Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: Natali è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti

0: concorso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it. Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.

0: International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body.
1: Time
0: machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

0: successo anni 70 con il
1: Disco Dynamite. Circuito International Radio.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati in nostra

0: diretta Trieste più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
2: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetta.

adesso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. International Radio.

0: Ad International Radio sono le ore 12:59.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Hi. We are now entering. This is International Radio, your radio.

0: stradali è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e Aliper, perché a lì migliora la vita.

0: c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificatori.

0: 6 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande cosa.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio. And now, from your favorite radio, directly from clubhouses around the world, International Radio, the new style of radio, presents today's Disco Club.
2: Disco Club. Disco Club.
1: A journey through the infinite world of the night. Listen to it. Turn it up and feel the real groove, funky soul. Let's

0: Natali è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.
6: Infortunistica Europe 2000 ad Abano Terme, Piazza del Sole della Pace 17.

0: e sulle tue esigenze. Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: aspettano?
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale, da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%, così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un avvio di settimana in cui le correnti più fresche in discesa dal nord Europa porteranno un clima decisamente più gradevole sul Triveneto, con temperature più basse e i valori massimi rimarranno al di sotto dei 30 gradi per gran parte della settimana. E avremo della variabilità piuttosto frequente già lunedì, con acquazzoni e temporali sparsi che impegneranno sia i settori montuosi ma anche le pianure, e successivamente si ripresenteranno anche nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspettiamo.

0: Poi è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Bettin Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info chiocciola bettinmotors.com.
8: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
9: For All Eventi è il tuo partner ideale.
8: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
9: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo. Dal divertentissimo fotobooth ai giochi e scherzi più originali, come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
8: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
9: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
8: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
9: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
10: Ho aperto una nuova partita IVA.
11: Ho bisogno di una consulenza.
10: Che cara la bolletta dell'energia.
11: Devo fare il 730.
10: Mi serve un avvocato.
11: Devo pagare l'ICI.
10: E il corso sulla sicurezza?
11: Come si fa a stare informati?
10: Il mercato sta cambiando.
11: Mi serve un finanziamento.
10: Devo registrarmi al MEPA.
11: E le fatture elettroniche come si fanno?
10: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi IMSS?
12: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
13: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
14: Piatti esclusivi da assaporare poco.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio. Momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad

Bologna e Sirmione in direzione Milano. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 23 alle 5 nella notte di lunedì 20 luglio per lavori di società Autostrade. Verrà chiuso il tratto compreso tra Udine e Gemona Osoppo in

0: L'applicazione info viaggiando a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Your radio, your radio. Circuito International Radio.

0: fondali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti

0: concorso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Nightclub Charlie Blu, compagnia Charlie Blu, relax Charlie Blu, a Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.
4: International Radio, your radio.
5: Ad International Radio sono le ore 14 e 9 minuti.
6: In collaborazione con...
7: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
8: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
7: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
8: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
7: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
8: Euroatria. Tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: adesso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo

0: bonus rottamazione.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: aspettano?
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14 e 29 minuti.
2: In collaborazione con
3: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
6: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
7: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Quanto vale la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
4: Ali migliora la vita.
5: International Radio, your radio.
6: I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
7: Ti riporto nel 1994, erano i 10 dischi dance più ballati in Italia nel mese di novembre. Al numero 10 c'era Silvia Coleman.

0: 4 e allora pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si registra.

0: attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
2: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspettiamo.

0: Scarica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Circuito radiofonico International Radio. Your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 15:00.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
5: Beh, sempre 30?
6: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
5: Solo da lì?
6: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
7: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
8: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
13: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
14: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi,

0: 6 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

0: lunare speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Le regioni del Triveneto sono interessate da correnti più fresche e instabili in quota che determinano dell'instabilità. Nelle prossime ore avremo comunque tempo in prevalenza asciutto sulle aree pianeggianti e costiere con ampie schiarite. Qualche nuovo temporale si ripresenterà soprattutto sui settori montuosi. Mentre martedì ancora forti temporali potranno manifestarsi su gran parte del territorio, soprattutto tra prealpi, pedemontane, pianure e coste adriatiche, con rischio ancora di fenomeni localmente piuttosto intensi. Le temperature caleranno ulteriormente nel corso della settimana, saremo anche sotto le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto, un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Some nice music.
0: The number one radio station.
4: I'm at work right now and I'm listening to it.
5: Number one for classic hits.
6: Ora, ora, ora. È il momento del disco. Move your body.
7: Time
6: machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
7: Time machine.
6: Solo. Su International Radio.
7: Radio.
6: Solo successi, solo successi, solo successi.

0: successo anni 70 con il Disco Dynamite.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: rosso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Piatti esclusivi.

0: 1761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intuito.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno, crociere, tour organizzati.

Stato. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.

0: Bimbi. Stil Bimbi è via Roma 14, il tuo punto di stile in città. Moda, qualità e tendenza ti aspettano.
1: Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.

0: International Radio, your radio.
1: Gli azzotto dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
2: I tormentoni degli anni 90, pop e rock da una parte, dance dall'altra, 1990.

questa è proprio gli anni 90, la dance. Una vecchia conoscenza, 24/7, 91. Una perla dei Rem. Per quanto riguarda la dance, c'era Crystal Waters, Gypsy Woman, tormentone assoluto.

il 1992. Nella dance regnava Rhythm is a Dancer. 93 Ace of Base. La sfida infinita di quell'estate. Si sentivano solo loro due. Nell'estate del 94 eravamo caglienti. E la canzone regina tra le tante, perché ce n'erano tantissime, Corona. '95, il disco pop, 74, 75.

My Lover, La Bouche. Nel 96 c'erano i Fugees con Killing Me Softly. Nella dance Fable, Robert Miles.

0: Prezioso e Marvin, pillole di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. International Super Hits.

0: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: Locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino. Vino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali. Creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: Notte Riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati.

15:30 di mercoledì 22 luglio verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zulliano Est e Zulliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande, non verrà erogato alcun tipo di carburante.

0: muoversi, si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: International super hit. Playing the best of the future without forgetting the best of the past.
3: Ad International Radio sono le ore 15 e 52 minuti.
4: L'ora esatta di International Radio è offerta da
5: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti

0: rosso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: One style, one radio. A unique passion for music that makes you fly and dance. Can we do it? International Radio, the radio station that feels good always.

0: È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Empolio del

0: telefono 0426 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro

Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata. A tempo indeterminato. Con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
3: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio. Ora è il momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco, disco, move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.

0: it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetti

0: adesso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio. Disco Club.

0: club di oggi. Disco Club.
1: Circuito International Radio. Viaggiare.
2: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert.

0: 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cestalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
2: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper car. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspettiamo tutti i pomeriggi, gusto continuano i salti. Scarica la nostra nuova app da App Store o da Play Store ed entra nel concorso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro Commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Internet.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Le regioni del Triveneto sono interessate da correnti più fresche e instabili in quota che determinano dell'instabilità. Nelle prossime ore avremo comunque tempo in prevalenza asciutto sulle aree pianeggianti e costiere con ampie schiarite. Qualche nuovo temporale si ripresenterà soprattutto sui settori montuosi, mentre martedì ancora forti temporali potranno manifestarsi su gran parte del territorio, soprattutto tra prealpi, pedemontane, pianure e coste adriatiche, con rischio ancora di fenomeni localmente piuttosto intensi. Le temperature caleranno ulteriormente nel corso della settimana, saremo anche sotto le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: concorso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Sono disponibili gratuitamente le nuove applicazioni per Apple e Android di International Radio. Scarica dal tuo store l'applicazione per ascoltare e seguire International Radio. Con le nostre applicazioni potrai ascoltare live la radio, visitare e interagire con il nostro sito internet, visitare e interagire con il nostro Facebook. Con le nuove apps Apple e Android potrai portarci sempre con te. In tutto il mondo.

0: garantito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30.
2: Eh sì, è il 30 su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale.

0: commerciale. È uno spazio da vivere. Ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone. Vicino a te. Piove di Sacco. Padova.
1: Piazza Grande.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: Allora si va da Steel Bimbi e via Roma 14, ovvio!

0: aspettano. Quanto vale la tua carta fedeltà?
1: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale, da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
0: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
1: Ali migliora la vita.
2: International Radio, your radio. Momento del disco. Move your body.
3: Time machine.
2: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
3: Time machine.
2: Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

0: successo anni 70 con il Disco Dynamite.
1: Ad International Radio sono le ore 17 e 13 minuti.
2: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: Signori, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente, tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura. La tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare

0: 0266 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: scelta vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
0: A lì migliora la vita.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 17 e 28 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Nel tempo arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: La musica degli anni 90 che ti faceva venire la pelle d'oca. James Bond. Fight in the night.

uscita nell'inverno del 1993. In Italia scalò tutte le classifiche nell'estate del 1994. Una volta i dischi duravano un pochettino di più. E poi Gem & Spoon ritornarono l'estate successiva, quella del 1995, con Angel. Un altro successo dell'estate degli anni 90, certo meno bella di Riding the Night, però hanno veramente segnato la storia. Ma lo sapete che Gem & Spoon hanno fatto anche un altro pezzo? I wanna be your angel. Uno dice, ma cosa c'entra? Erano sempre loro. Nel 1998 fecero uscire questa perla che ha fatto la storia della musica club. Si chiama Storm. Video psichedelico. A un certo punto si fermava

0: tante volte me la sono sparata nelle orecchie. Credo di non essere il solo. Li abbiamo ricordati, due grandi produttori, in questa pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare.
2: Tra poco Luca Sabatelli su International.

0: 29 luglio.
1: Solo da lì.
0: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
5: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
4: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: Civitavecchia. Pranzo e cena a Portoviro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecchia risponde.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entree di zuppa di pesce, catalana di crostici di Prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta.

Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi.

0: idea Liseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.

0: le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiare, traffico, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lizard. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio.

0: traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio On Air, con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato. Prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.
2: Your station.

0: Rocco, Luca Sabatelli su International Radio.
1: International Radio, your radio.
2: Ciao.

0: Ad International Radio sono le ore 18 e un minuto.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
5: Beh, sempre 30?
6: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
5: Solo da lì?
6: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
7: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
8: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
7: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
8: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
7: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
8: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
9: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
10: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
11: 4all ha la soluzione che fa per te.
10: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
11: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
10: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
11: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
12: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
13: Piatti esclusivi da assaporare.

0: Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
4: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
5: Le regioni del Triveneto sono interessate da correnti più fresche e instabili in quota che determinano dell'instabilità. Nelle prossime ore avremo comunque tempo in prevalenza asciutto sulle aree pianeggianti e costiere con ampie schiarite. Qualche nuovo temporale si ripresenterà soprattutto sui settori montuosi, mentre martedì ancora forti temporali potranno manifestarsi su gran parte del territorio, soprattutto tra prealpi, pedemontane, pianure e coste adriatiche, con rischio ancora di fenomeni localmente piuttosto intensi. Le temperature caleranno ulteriormente nel corso della settimana, saremo anche sotto le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: In collaborazione con...
7: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
8: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
7: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
8: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
7: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
8: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

Ora in onda il Disco Shock.

ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it.

0: È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità.

0: città, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
2: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: adesso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
5: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o

0: 1983 era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con casselli in aria extra lusso, tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
1: Attenzione, rinomato ristorante
2: 14, ovvio.

0: Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12.
1: A Matteotti, Campagna Lupia si trasforma nella pista più grande dell'estate. Gruppo 10 presenta Notte Riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.

0: International Radio, your radio. I pantaloni a zampa dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
1: La top 10 di Madonna su Spotify. Iniziamo dalla numero 10. Papa Don't Preach iniziava così, uno dei dischi più belli, ma ce ne sono tantissimi.

Top 10 di Madonna Holy Day. Eh beh, questo è Il Diavolo Veste Prada, eh? Al numero 7 ci infighettiamo con Vogue. Bellissima.

Like a Virgin. Oh, alla fine mi devi dire qual è la tua preferita, eh? Al di là di Spotify. Io ne ho 4, 5, 6. Sono in seria difficoltà. Entriamo in top 5. Insieme a Justin Timberlake.

0: adesso ve lo dico, dai, ve lo dico. Riuscita Like Prayer con un sacco di streamate su Spotify, è stata una grandissima pillola di storia.
1: Avete ascoltato musicalmente Pillole di Storia. Pillole di Storia. In pochi minuti il succo dance di International Radio. Rimani qui, tante pillole di musica stanno per arrivare. Disco Club.

0: È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
1: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
1: Solo da lì e a Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso i lunedì e mercoledì. E il mare in tavola da sempre.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
10: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
11: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
12: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Empolio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi.

Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: Il cuore del Triveneto. Noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.

0: hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 18 e 49 minuti.
5: In collaborazione con...
6: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
7: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
6: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
7: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
6: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
7: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
8: Quick Battle

0: Circuito International Radio. Viaggiare, traffico, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lizard. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cestalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando.
0: Promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
2: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Tagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti

fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. International Radio. Your Radio.

0: diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intuito.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.

0: è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso i lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.be.
2: Mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
3: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta.

0: Nel caldo di questi giorni anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
1: L'arte è la passione per i team, tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata. A tempo indeterminato. Con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: aspettano.
1: Night Club Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: feste che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio.
2: Circuito International Radio, meteo.
3: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Le regioni del Triveneto sono interessate da correnti più fresche e instabili in quota che determinano dell'instabilità. Nelle prossime ore avremo comunque tempo in prevalenza asciutto sulle aree pianeggianti e costiere.

0: Tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Mete.
1: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetto.

0: Ad International Radio sono le ore 19 e 32 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce,

0: ad International Radio sono le ore 19 e 32 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a posto.
3: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.
4: Basta!
5: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

0: capitali è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e Aliper, perché a lì migliora la vita.

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
3: 4all ha la soluzione che fa per te.
2: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
3: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
2: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
3: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: It. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te. I professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La qualità migliore sul mercato al prezzo delle normali vernici acquistate in ferramenta. Spazio.

0: 0426 22 235 e Impario del Colore, la tua casa, la tua arte, il tuo risparmio.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.

0: aspettano?
1: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: feste che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse-Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia-Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
8: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
9: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: Locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettingmotors.it.
10: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
11: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
12: For All Eventi è il tuo partner ideale.
11: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
12: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertente foto butta i giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
11: E non è tutto, For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
12: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
11: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
12: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
13: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare, poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso, tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
14: Piatti esclusivi da Sa

0: pizze sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia.

0: di Prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia, giovedì serata spaghetti ai rovinassi, menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua.
1: Da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
0: Siamo anche a Chioggia, scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto, impari lavorando con stage in azienda, hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspetti

0: rosso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Le regioni del Triveneto sono interessate da correnti più fresche e instabili in quota che determinano dell'instabilità. Nelle prossime ore avremo comunque tempo in prevalenza asciutto sulle aree pianeggianti e costiere con ampie schiarite. Qualche nuovo temporale si ripresenterà soprattutto sui settori montuosi. Mentre martedì ancora forti temporali potranno manifestarsi su gran parte del territorio, soprattutto tra prealpi, pedemontane, pianure e coste adriatiche, con rischio ancora di fenomeni localmente piuttosto intensi. Le temperature caleranno ulteriormente nel corso della settimana, saremo anche sotto le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto, un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Yeah! 80s, 90s and more,
5: the number one online radio station.
6: La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time Machine, solo su International Radio. Solo su

0: partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, con la tua carta fedeltà. Ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e Aliper. Perché lì migliora la vita.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Turistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Piatti esclusivi da

0: e sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Ti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni, telefonare al 049 970 2700.
3: Allora si va da Steel Bimbi e Via Roma 14, ovvio! Donada di Portoviro

0: aspettano? Quanto vale la tua carta fedeltà?
1: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale, da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
0: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
1: Ali migliora la vita.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare, traffico.
3: In collaborazione con.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Today's beautiful music.
2: International Radio. Ad International Radio sono le ore 20 e 28 minuti.
3: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.
1: What we're gonna do right here is go back.
0: Solo successi. Wait.

Flash, la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo.

0: stradali è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Centro commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti

0: adesso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo

0: scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Empolio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi, pitture per interni ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
2: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler,

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: feste che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.
4: Il salto dei 70, i videogame degli anni 80, le ricariche del cellulare dei 90 e i selfie del 2000. Pronti a viaggiare nel tempo? Arrivano in pochi secondi e musicalmente pillole di storia. Pillole di storia. Il passato raccontato con ritmo, follia e zero noia. Il vostro appuntamento a sorpresa con il mito è solo ed esclusivamente su International Radio. International Radio. Alzate il volume.
5: I 10 dischi dance anni 90-2000 prodotti in Italia più ascoltati di sempre su Spotify. Ci sono delle belle sorprese. La prima

numero 9 c'è Annerley Gordon, Unli, con Two Times, famosissima in Italia ma a quanto pare in tutto il mondo. 133 milioni

medaglia d'argento per lei. Gala Free From Desire, fammi un po' vedere. 649 milioni e 400 mila play su Spotify. Ma il disco italiano più streamato di sempre

0: Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lizard. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cestalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
2: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate. Ti aspettiamo.

0: Card in Palio, centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: More music, let's talk. International super hits. Your body, time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time machine, solo su International Radio. Solo.

0: È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Liber, perché a lì migliora la vita.
1: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami.

0: rispondi.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad AD.
3: Linee colorate. Ti aspetto.

0: rosso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7.30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
0: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco. Aiuto cuoco. Anche di prima esperienza. Per

Night Club Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Night Club Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue. Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 21 e 8 minuti.
5: L'ora esatta di International Radio è offerta da
6: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Anni 70.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.
1: Anni 70. Successi.

0: È partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30.
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà. Ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e a Aliper. Perché a lì migliora la vita.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Piatti esclusivi da

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Devi rinnovare casa o liberare il tuo talento creativo? Sei un professionista esigente? C'è un solo posto dove trovi tutto quello che cerchi.
3: Da Emporio del Colore ad Adria ti aspetta un mondo di soluzioni per il fai da te, i professionisti e l'edilizia, cartongesso e accessori completi.

0: ed esterni, antimuffa e decorativi, smalti uretanici all'acqua, ideali per rinfrescare mobili e porte, malte rasanti e deumidificanti per pareti perfette.
1: E per il legno? Scegli la protezione totale con gli impregnanti e le vernici Adler. La

0: estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
3: Attenzione, rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
3: Aperto dal mercoledì alla domenica.

Notte Riviera. Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, track food e cocktail bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera.

0: Europe.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: International Super Hit. On the air.
3: La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.
4: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

0: partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
1: Beh, sempre 30?
2: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
1: Solo da lì?
2: Solo da lì e Aliper, perché a lì migliora la vita.
3: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
4: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
3: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
5: Piatti esclusivi da

0: Forte 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Con il caldo di questi giorni, anche la risorsa idrica è sotto pressione e cresce la richiesta di acqua potabile. Il servizio di Acque Venete continua, grazie agli investimenti realizzati e al monitoraggio costante della rete. Ma serve anche il tuo aiuto. Usa l'acqua responsabilmente ed evita gli usi non essenziali, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. L'acqua è un bene di tutti. Rispettiamola insieme.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026. Attenzione! Rinomato ristorante cerca cuoco, aiuto cuoco, anche di prima esperienza, per assunzione immediata, a tempo indeterminato, con ottima retribuzione. Per informazioni telefonare al 049 970 2700.
4: Nightclub Charlie Blue. Compagnia Charlie Blue. Relax Charlie Blue. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blue.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: International Radio, your radio. Time machine.
4: La macchina del tempo suona tutti i successi 70.
5: Time machine.
4: Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande cosa.
4: Nightclub Charlie Blue, compagnia Charlie Blue, relax Charlie Blue, a Cavarzere in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blue, per trovare un motivo

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lisert. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cestalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
4: Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun. Vieni in fattoria dal 14 luglio al 6 agosto. Divertiti a battagliare sulle bumper scar. Fino al 31 agosto tuffati nell'enorme piscina di palline colorate.

0: rosso. Carica gli scontrini e vinci subito una delle gift card in palio. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. International
1: Radio. Body. Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Tix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Anni 70.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: Le hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: costiere con ampie schiarite. Qualche nuovo temporale si ripresenterà soprattutto sui settori montuosi, mentre martedì ancora forti temporali potranno manifestarsi su gran parte del territorio, soprattutto tra prealpi, pedemontane, pianure e coste adriatiche, con rischio ancora di fenomeni localmente piuttosto intensi. Le temperature caleranno ulteriormente nel corso della settimana, saremo anche sotto le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Centro Commerciale La Fattoria. Per la tua estate super divertente in città c'è Summer Fun.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare?

0: vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo.
3: Enaip Veneto, impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Nightclub Charlie Blu. Compagnia Charlie Blu. Relax Charlie Blu. A Cavarzere, in via Spalato 12. Nightclub Charlie Blu. Per trovare un motivo di relax in compagnia con le nostre artiste, un locale rinnovato. Charlie Blu.
1: Aperto dal mercoledì alla domenica.

0: hit che hanno incendiato gli anni 90 e 2000, le notti delle discoteche, dei dance floor pieni, dei ritornelli che ancora oggi fanno impazzire la folla. In console, Andy Mancuso e Mr. Fix. Per tutta la serata, Track Food e Cocktail Bar. Venerdì 24 luglio, Notte Riviera. L'estate non si guarda, si balla. Piazza Matteotti, Campagna Lucchia.
1: International Radio, your radio.
2: Circuito International Radio.
3: Viaggiare. Traffico.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lizard. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cestalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Eurobrumi.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi anni 70.

0: con ampie schiarite. Qualche nuovo temporale si ripresenterà soprattutto sui settori montuosi, mentre martedì ancora forti temporali potranno manifestarsi su gran parte del territorio, soprattutto tra prealpi, pedemontane, pianure e coste adriatiche, con rischio ancora di fenomeni localmente piuttosto intensi. Le temperature caleranno ulteriormente nel corso della settimana, saremo anche sotto le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

so good, so important, so great, cannot ever die. Disco?